tu rignorerò ma stas. Ancora con te contatto, niente le muovo in me ne faccio. Sentiamo a tutto un Mikey, faccio tutto un mondo un Mikey. Ah, studi tosco, a potenza di un cattivacchi. Seguì la mia pesantata, perché ci vuoi stupendere tassi.

0: Ja.
1: Cosmo. Konzerte mit Anne Lorenz.
0: How are you guys? Oh my God. Nada, mana, nada. E golo! È mentira. Golo!

0: right, Mari Mari. Well done, well done. Pula! Yeah.
1: Cosmo. Konzerte mit Anna Lorenz.
0: How are you guys? Oh my God. Nada, mana, nada. Egolo! È mentira. Go!

tu ignorarò ma stas. Ancora con te contatto, niente le muovo in me ne faccio. Non c'è diamante, tu Mikey, da c'è tutto un

0: respeito, Mari Mari. Well done, well done. Pula! Yeah.
1: Cosmo. Konzerte mit Anne Lorenz.
0: How are you guys? Oh my God. Nada, mana, nada. È gol! È mentira, gol!

0: Perfect, Mari Mari. Well done, well done. Pula! Ja.
1: Cosmo. Konzerte mit Anne Lorenz.
0: How are you guys? Oh my God. Nada, mana, nada. E gol! È mentira, gol!

0: Wait, Mari, Mari. Well done, well done. Pula! Yeah.
1: Cosmo. Konzerte mit Anne Lorenz.
0: How are you guys? Oh my God. Nada, mana, nada. Egalo! È mentira. Go!

tu rignorerò ma stas. Ancora con te contatto, niente le muovo in me ne faccio. Sentiamo a nulla mai chi, faccio tutto mondo un panai chi. Ah, ah, studi dosco, a potenza di un cadillac. Seguirà mia pelle.

0: Perfect, Mari Mari. Well done, well done. Pula! Yeah.
1: Cosmo. Konzerte mit Anne Lorenz.
0: How are you guys? Oh my God. Nada, mana, nada. Egolo! È mentira. Go!